0: comilea.
1: Mi che setto.
0: E a te se la revitta dell'ottono che ante a die.
1: Tama per.

0: e sapienzan, a due gocche amenna.
1: Uie, uie!
0: Uir! Uir delle attende, uir del mio fischio, uir!

0: Sì, contenta pue, Raffaeligio, dime che piensa tua sé.
1: E tu me lo pregunta, formigon, che ho fatto a parte lo che è mia obbligazione.
0: Sta bien, però essa mi dà.

0: Ignazio, e tu via,
1: mi via, nonna, mi via, e adesso, che vi importa lo de va,
0: di lo nuestro.